al'amuran, amma kuma kishiyarsu ya fi wanda ya yi ne zuwa gare su kyau. To sai ga a na'addinin ma ana neman zuciya ta halatto da misalin haka ya iya samuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma wannan korarwa ne ga shugaba kuma in aka buɗe shi, wato al'amura ne da za su halatta don da ganin intifarsa da gazawa ta wasu fuskoki, wanda in ya kirki a harkar abin da ya shafi shari'a, amma sai ku ga an kallo shari'a a irin kallon al'amuran duniya. An bayyana abin da nake nufi. Manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa sallam shi ne kamil. Shi an ce cikakke ne, kaga wanda ya cika kuma ai liƙa masa abin da sunansa ta waya ba. Ko da za ka fassara cikakke ne ba, ta wata fassara daban, to ni ba fassarawa har a cikin irin waɗannan ma'anoni. Saboda yana da wato cikakkiyar kamalar da kamilin laula kamalatahu. Lafzakun yawman kama lafi, annabi ne cikakken da ba zaben cika ta sa ba, da wani abin cika a yau da bai cika ba. Kuma da wanda ne za a ga shugaba ya yi hukunce-hukunce da yawa, kuma an gaida saɓanin nasa hukunce-hukuncen ana ganin kamar waɗancan ɗin za su fi nasu dacewa ko mai kyau ko daidai. Yanzu mutanen da suka aike da adadin hali ko kuma manzon Allah a bayan manzon Allah, ba gani suke kamar nasu tunanin ya fi kyau su rinjaye a kan na annabi ba ne? In da ba rin da aka nasu hankalin da tunanin a kan na annabi ne, ta annabi zai lissafa adadin halifofinsa a bayansa ya ce adadinsu goma sha biyu ne, kuma sai a mayar da su hudu. Kuma wanda ya mayar da su hudu ya ce maka shi ne na ahlus sunna. Wanda ya rike da hudu da wanda ya rike sha biyu da annabi faɗa ya rike da sunna annabi a ciki. To kaga sirrin da nan za ka gane wancan ya ci wannan rike da annabi. Da wanda ya ce a yi riƙo da kowa, da wanda ya ce a yi riƙo da manzon Allah, ya yi riƙo da manzon Allah. Wanda ya ce a yi riƙo da kowa, da wanda ya ce a yi riƙo da iyalan manzon Allah, ya yi riƙo da manzon Allah. Saboda wanda ya yi umarci ta yi da riƙo da iyalan annabi ɗin. Riƙo da wadansu kuma riƙo da umarnin manzon Allah ne? Ke kuma wanda kuma shi ne waɗannan ɗin ya zai da annabi kama a irin wannan kallon zai ke cewa abu sha biyu ne, amma sai a ga ai a hankali da tunani ai mu tsaye da shi daga adadi hudu kan bai ƙarasa sha biyu. Addini ta biya sun ba a zuwa kan waɗannan ba. Cewa ake iya abin da annabi ya yi, da iya abin da ya ce, da iya sifar annabi, da iya halin annabi. Muka ce to a tsaya a iyalan ɗin. Kuma sai muka ga in ka ce a dakon iyalan annabi, kuma sai a ce ka raina magabata. Shi kuma annabi ta jira ba shi ke nan. In ka ga na annabi ka kama magabata sai a ce ya yi riƙo da magabata, in ka kama na annabi ka bar magabata sai a ce ka yi, sai a ce ka raina magabata. Wannan magabatan yana san kalar su wanda suka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya wasu magabata game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai wannan duniya Allah ya mana da kashi. Hasbi wannan bazalin kenan. Wa amma ma ya taqdiru bi umuri ahkami al-bashar. Amma ta gaba wannan bayanin da suka gabata